Si fa de ustui ta nagma film umrao chan se. Aye sunte hain agla nagma havas film se. Ise awaz di hai Mohammad Rafi ne aur sangeet se sajaya hai Usha Khanna ne.